casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante, fra chi vince e chi perde e chi non se la sente.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Siamo in 1000 taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: to fly. Radio Voce Amica, con te, sempre vicino.
1: Ho bisogno adesso di un sogno

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato, di un bluastro scoperto.

stesso l'altra sera e hai bevuto. E hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire, ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto, soltanto

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania di volerci bene.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

testa girano.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: È sabato 6 giugno.
1: Sono le 5 e 51 minuti.
2: E tu la vedi qui come una rarità. Si gode un po' con

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: A puttane il tempo, a puttane i nostri sogni. Oggi il lanciatore di coltelli si è disteso lungo il fiume e guarda il cielo.

che forse gli pubblicherà un tabloid. E a puttane pure il cielo, che non c'è, non è neanche vero. Oggi il lanciatore di coltelli conta tutte le parole e scrive zero. Ho tentato quello che ho potuto, come l'ho potuto, fino a non poterci niente. Ma tu che mi conosci molto bene, tu che mi sei stato

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
3: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
2: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Gladys, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
3: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
2: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
3: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese, la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
2: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Chatrier ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Head-to-Head nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: RVA, Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
3: La Francia sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
2: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Gladys, il figlio della compagna dell'attore, che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
3: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
2: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
3: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è avvenuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
2: In chiusura lo sport. Il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Chatrier ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
2: La Francia sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
1: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Gladys, il figlio della compagna dell'attore, che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
2: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
1: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
2: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
1: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Chatrier ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hetfield nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

ricominciamo tutto.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì,

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una

0: Una palazzina crolla nelle Marche dopo una probabile esplosione di gas, un morto e due feriti. Tragedia nel Reggiano, un 19enne perde la vita dopo essere stato investito mentre era in bicicletta. Due fermi nel napoletano per l'omicidio di un uomo al culmine di una lite condominiale. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del consolato americano a Milano. L'Ucraina lancia un massiccio attacco di droni contro la Russia. Cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti, trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
4: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
3: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel napoletano. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
4: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento, che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
3: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino, decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
4: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
3: Chiudiamo con lo sport. Il basket. New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4, che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole con condizioni generalmente stabili. possibili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure e sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

canta la città. La luna s'è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
4: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
3: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel Napoletano. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
4: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano, ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
3: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino, decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
4: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
3: Chiudiamo con lo sport. Il basket, New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4 che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederti questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

Lo scorpione doveva attraversare il fiume. Così, non sapendo nuotare, chiese aiuto alla rana. «Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull'altra sponda». La rana rispose: «Fossi matta, così appena siamo in acqua mi pungi e mi uccidi». «Per quale motivo dovrei farlo?» incalzò lo scorpione. «Se ti pungo, tu muori e io annego». La rana stette un attimo a pensare e, convintasi della sensatezza dell'obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto, la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del folle gesto. «Perché sono uno scorpione», rispose lui. «È la mia natura»,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.

che ci sei, che ancora sai stupirci. Sei fragile ed eterna, sei umile e superba, con tutti i figli generosa sei.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Da piccolo facevo discorsi a volte strani, chiedevo se è normale fare tutto con

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Una palazzina crolla nelle Marche dopo una probabile esplosione di gas, un morto e due feriti, tragedia nella Reggiana, un 19enne perde la vita dopo essere stato investito mentre era in bicicletta, due fermi nel Napoletano per omicidio di un uomo al culmine di una lite condominiale, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del consolato americano a Milano, l'Ucraina lancia un massiccio attacco di droni contro la Russia, cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti, trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel Napoletano. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
2: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con l'accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano, ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento, che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
1: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
2: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
1: Chiudiamo con lo sport. Il basket, New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4, che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: La musica perché tu sei distante da chi lo sai benissimo e da cosa. La musica che invece ti ci porta e dice al canto: vieni, fatti accanto. Come l'occhio vicinissimo al suo pianto, il sorriso vicinissimo alla bocca, l'anima con l'anima gemella. La musica di finestre chiuse e aperte, la musica di corpi vicini, come guance sui violini. La musica di abbracci come timpani e tamburi, una gran cassa al sole ad occidente. La musica non è niente se non spande la tovaglia sopra un tavolo di legno che oscilla come flauti. La marcia dei bicchieri, il pane sparso, il campo giallo e arso, oppure umidità. Le gocce sulle foglie, la solitudine di uno scoglio in mare.

le casse traforate e le penombre dentro le chitarre, le dita, quelle dita di una vita, insistenti sui tasti tra i capelli.

come se volessi distruggermi alla fine, spezzarmi come il filo che tiene le perline, le gocce di sudore perdute come i baci.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Sono le 13:18.
4: RVA, Radio Voce Amica.

Mi piace quel cappello e guarda quell'ombrello, e appena dico bello il conto. Se fossi un pomodoro c'è chi mi comprerebbe al banco di un mercato a prezzo d'oro.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Una palazzina crolla nelle Marche dopo una probabile esplosione di gas, un morto e due feriti, tragedia nel Reggiano, un 19enne perde la vita dopo essere stato investito mentre era in bicicletta, due fermi nel Napoletano per l'omicidio di un uomo al culmine di una lite condominiale, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del consolato americano a Milano, l'Ucraina lancia un massiccio attacco di droni contro la Russia, cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti, trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
1: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
0: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel Napoletano. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
1: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano, ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento, che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
0: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino, decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero, provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
1: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
0: Chiudiamo con lo sport. Il basket. New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4, che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Radio Voce Amica.
0: La tua amica del cuore, da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te, sempre in compagnia.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un

0: commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti, trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
6: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
5: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel Napoletano. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
6: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con l'accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano, ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
5: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
6: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
5: Chiudiamo con lo sport. Il basket, New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks X si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi, determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4 che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
7: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Sono le 15 e 49 minuti.
0: RVA, Radio Voce Amica.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Papa Leone XIV dalla Spagna torna a chiedere pace ai negoziati per Ucraina, prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Polemiche a Palermo per il matrimonio della popstar Dua Lipa, svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Milano Certosa. Arrestato un 21enne per la violenza sessuale di una 16enne ad Avezzano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
2: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
1: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
2: Nuovi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il passaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
1: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
2: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara, nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
1: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Baton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

quando passo di notte per vedere se siete ancora tutti lì. E mi pare impossibile di potervi amare più di così. Quando ripasso a memoria uno per uno i momenti che vi baciai, e mi chiedo più di tutto questo amore, come posso amarvi mai? Perché ci sarà bene un benedetto segno che più oltre di lì non si può andare. Quando il cielo è così pieno di luce che un'altra luce lo farebbe scoppiare. Qualcosa che assomiglia a un limite, perché l'amore avrà bene un confine. Qualcosa come una fine. E invece non finisce mai. Si fa più piccolo che può. E ti sta dentro e

prendo e tu sia bella più di prima, che mi facevi impazzire al solo ricordare la tua pelle così talmente oscena. Come potevo immaginare allora che eri il mio scandalo, la mia bambina, che avrei potuto amarti sempre più nei giorni che la bellezza trema. Perché pensavo ci sarà pure una fine quando non ci sarà più spazio per tenerlo dentro. Un momento che l'amore si ferma, si volta, si addormenta contento. Un momento che l'amore non potrà, non saprà, non ce la farà più ad aumentare, che non avrà più niente da dare.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
3: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il

0: e la tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
3: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
4: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: vita non è un film.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così,

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica.
1: Papa Leone XIV dalla Spagna torna a chiedere pace ai negoziati per l'Ucraina, prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, polemiche a Palermo per il matrimonio della popstar Dua Lipa, svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Milano Certosa, arrestato un 21enne per la violenza sessuale di una 16enne ad Avezzano, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
3: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
1: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche che Madonna ed Elton John.
3: Nuovi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il pestaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
1: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
3: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
1: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Baton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Ballate con noi, tutto il liscio e il folca.
1: Oh compare, stasera siamo tutti riuniti per festeggiare la festa in tuo paese. Portammo l'organetto e puro tamburello. Ma mi signore buona sta serata, ci vuole una vostra bella cantata.
2: Oh compare, che so belle queste parole. Se voi volete potete cominciare. E stiamo tetta antica ce l'amo a cantare. Perciò, compare Ciccio, a voi l'onore. Potete cominciare.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
2: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
1: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche che Madonna ed Elton John.
2: Nuovi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il passaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
1: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
2: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
1: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 30 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
5: E tra ritmo e movimento con noi si tiene il tempo. Ciao belli, dal vostro My Jockey Max Martinelli. Secondo appuntamento di giugno 2026 con le 15 tracce dance più forti del momento. Tenetevi forte, c'è da divertirsi con noi. Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
6: Il podio della settimana scorsa
5: sull'Olimpo c'erano le tre più forti: Number 3 per Bibi Rexha e Fadeless, New Religion. In seconda la coppia Lady Gaga Doechii, Runaway. La vetta se l'assicuravano gli olandesi Another con i 54 Ultra, Talk to You, numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Lascia la chart questa settimana.
2: Saluti, saluti. Salutiamo in uscita Carmi Razzac e Raf Marchesini. Danzando Lambada. Ciao belli.
3: Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada.
4: Solo i più belli. Con Max Martinelli.
2: Vumola Exclusive numero 15. Accendiamo i motori della nostra chart e lo facciamo con una song dei mitici HSG, gli Hotel St. George. Si intitola You Dan Dan ed è rimasta in un cassetto per oltre 26 anni. La voce iconica del progetto di Roby Fantini la presenta al pubblico. New entry, You Dan Dan, Hotel St. George, numero 15.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: E rimarrà con noi per un po' di tempo la nuova degli Hotel St. George, You Dan Dan, alla posizione numero 15. Abbiamo aperto così. Passiamo alla numero 14. Hit storica rimessa a nuovo. Frank Moiragi e la sua Feel My Body vede in voce la featuring della songwriter Nausicaa. Dance made in Italy di spessore. Super hit. D'autore. Numero 14.

Exclusive Dance Chart. Il ritmo sale, l'energia cresce. Ecco la nuova di Tino col baffettino magico. Purple Disco Machine cambia registro e firma un pezzo che è molto più di un semplice singolo estivo. Disco Sherry aprirà le sue serate al Pur Pasha di Ibiza. Disco apripista, pezzo d'artista, numero 13.

0: e metti il tuo mi piace.
1: Ma fatemelo ringraziare Pippo Landro della New Music. Per la numero 12 ci regala davvero un pezzo esplosivo con Ramon Ramonito e Raf Marchesini. Ci portano in Brasile con Los Niños del Barrio. Exclusive Dance Chart, una classifica danzante per un popolo super brillante.

0: musica.
1: Secondo aggiornamento con la Exclusive giugno 2026. Eccola la numero 11, un passo dei dischi caldi, una hit che combina l'inconfondibile tocco melodico e dance da DJ tedesco Topic e le sonorità latine.

la storia racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton. La ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Friends Remix Number 8.

0: player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Welcome in di nostra vita correva l'anno 1998 con Molly Molella e Phil J. La traccia We This Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rappers Fast Eddie degli allora Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance.

0: frequenza. Tra poco ritorniamo qui. Exclusive Dance Chart.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Intravedo l'ombra delle prime 5, ma bisogna passare prima dalla number 6, nuova produzione per Simon Deiano e Company. Il trio dei DJ producer milanesi Medusa risulta essere tra i DJ più apprezzati al mondo. Eccola la hit Don't Wanna Gom, in collaborazione con Harry Camomile. La versione è di Paolo Ortelli. Tanti baci e saltelli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Popolo della dance numero 5, qui il ritmo si fa irresistibile ancora di più grazie al top player Francesco Gabbani. Le st-

Gradino più basso del podio, medaglia di bronzo per una delle più belle del periodo. Artefici il celebre DJ francese Bob Sinclair e la cantautrice canadese Kesha. I Can Wait è una rivisitazione da campione number 3.

0: vivi l'energia positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Laniamo in seconda con un duetto che ha unito due generazioni. Una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Una collaborazione nata al Coachella, dove le due artiste si sono esibite sulle note di Like a Prayer. Duetto improvvisato, duetto super preparato.

0: Magnifica seconda parte, la exclusive con The Bowser, Medusa, Francesco Gabbani, Bibi Rexha, i Fedless, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter. Pronti? Vi svegliamo la più forte.
1: Max Martinelli, la numero uno.
0: Finalmente vetta numero uno per gli olandesini volanti. Another. Per la super hit Talk to You si sono affidati ai 54 Ultra. Posizione numero uno.

0: per oggi è davvero tutto. La nostra Exclusive Dance Chart torna presto. E grazie a loro, al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ, vi aspetto sempre più carichi. Un ciao belli dal vostro My Jockey Max Martinelli. Exclusive Dance Chart.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica.
4: Papa Leone XIV dalla Spagna torna a chiedere pace ai negoziati per l'Ucraina, prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, polemiche a Palermo per il matrimonio della pop star Dua Lipa, svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Milano Certosa, arrestato un 21enne per la violenza sessuale di una 16enne ad Avezzano, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
2: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
1: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
2: Nuovi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il passaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
1: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
2: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
1: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Per sign-

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

E questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

0: Shadows Light.
1: Da uno studio bunker riveduto e corretto va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. E rieccoci, siamo tornati, ma com'è bello questo giro tondo, questo girello, sembra una rotonda, no? Quando tu non hai voglia di uscire dalla rotonda con la tua auto, cosa fai? Giri, giri intorno e poi ad un certo punto ti ritrovi in un posto in cui sei già passato, no? E allora vuol dire che se sei tornato qui a Shadows Light, ti sei trovato bene, è passata la settimana, noi ci siamo, voi ci siete. Ma forse manca l'uno che poi insieme a me farebbe il duo, no? Il duo dei Senza Radio. E allora manca l'Andreone Lombardo Nazionale, che salutiamo e abbracciamo. Io sono Angelo Franzone e questa nuova puntata di Shadows Light ci porta a scoprire i meandri della nostra mente. Sapete che ormai lo Shadows Light, no? Funziona così, ecco, se tu per esempio ti stai accingendo ad entrare nella rotonda, se non ne vuoi più uscire con la tua auto, magari sei capitato in questo programma strano, matto, il più matto che mai, stai con noi perché ti divertirai. E ti spiego come funziona lo Shadows Light. Funziona che prendi un argomento, lo metti in luce e poi insieme ne ridiamo delle ombre. Oggi per esempio andiamo a discutere, andiamo a parlare, a disquisire di quel che succede nella nostra mente quando torniamo continuamente su un vecchio litigio. E già, e già, quando stiamo lì a rimuginare qualcosa che resta così bloccata, la nostra mente si blocca sui litigi, che cosa succede veramente quando accade ciò? Perché non è un semplice ricordo, perché il cervello in quel momento è come se riaprisse un processo rimasto in sospeso e noi lo andremo a capire, a sviscerare per risolverlo. Perché? Per star bene, per non soffrire. Ma prima ascoltiamoci la nostra sigla.
2: Vai. Sì.

la la la la la la. Eccoci qua, eccoci qua. E allora siamo i Senza Radio, l'avete sentito, Andrea Lombardo, Angelo Franzone, anche se l'Andrea Lombardo è già da un po', è già da un po', è un periodo che manca e che ci manca. E allora facciamo una petizione insieme tutti quanti, noi e voi, e cerchiamo di riportarlo qui dove tutto ebbe origine, davanti ai microfoni dello Shadows Live. Dunque andiamo avanti con il nostro programma, ed oggi abbiamo già detto che vi parleremo di cosa succede alla nostra mente quando rimaniamo bloccati sui litigi. Perché sapevate che il nostro cervello funziona in questo modo: tende a trattenere con più forza ciò che è stato emotivamente intenso, quindi sia un litigio sicuramente emotivamente è abbastanza intenso, poi ciò che si è concluso senza una vera chiarificazione e ciò che è stato percepito come ingiusto e anche umiliante. Ecco, poi queste cose ci ritornano alla mente come delle cose che non sono state così risolte, e questa cosa ci fa in qualche modo star male. E allora noi cerchiamo di capire quale sarà il modo per stare meglio. Sicuramente questo, sentite, sentite il battito, la cassa. Questo è l'angolino Tunz Tunz, qui vi potete sfogare, potete fare tutto ciò che volete, potete muovervi, ma soprattutto potete alzare il volume.

vi piace? È l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa sfogare dopo una settimana, vi fa urlare, ballare, muovervi. Lo trovate solo a Shadows Light. Vi abbiamo scelto oggi un brano di Robin Schulz che ancora batte qui. Il titolo è Better Times. E invece prima abbiamo ascoltato l'Afro House di Kasango, DJ sudafricano, insieme con Alejandro Garrido, e un bel pezzo dal titolo Aye Yeah. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ora, visto che vi siete belli rilassati, anzi visto che prima vi siete sfogati, avete dato come dire libero sfogo alla vostra energia, anche alla vostra rabbia, perché no, adesso vi potete mettere comodi e rilassarvi, perché abbiamo l'argomento del giorno, cioè quell'argomento che mettiamo in luce per poi riderne insieme delle ombre, come per esempio potrebbe essere il fatto che noi tempo fa abbiamo avuto un litigio con chiunque, un litigio qualunque, che è stato chiuso male, e allora il nostro cervello lo tratta come una questione ancora in corso, e da qui la spinta a tornare mille volte sulla stessa scena, nel tentativo, che ovviamente molte volte è anche inconscio, cioè neanche ce ne accorgiamo, di dare un senso a questo litigio, di riscrivere la storia di questo litigio e di immaginare esiti diversi, perché le emozioni spiacevole non sono soltanto un difetto del sistema, ma hanno una funzione, cioè quella di segnalare un pericolo, un torto, un confine che viene violato. Per cui, proprio per questo, i ricordi che sono collegati con la rabbia, con la paura, con la vergogna o con la colpa vengono elaborati in modo più dettagliato, e allora il cervello dedica loro più tempo, più attenzione, e quindi magari le esperienze piacevoli o le esperienze neutre non hanno tutto questo tempo, non hanno tutta questa attenzione da parte del nostro cervello. Hai capito? Perché poi stai lì che ricordi sempre le cose che sono negative piuttosto che invece ricordare le cose belle, le cose positive. E questo è uno delle poche cose a cui dovremmo porre attenzione. Ma adesso c'è Giovanotti con Alfa. Buon vento!

0: Shadows Light.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

mondiale 2026. Dai, dai. Peccato, peccato, è ormai inutile piangere sul latte versato, l'Italia non c'è anche questa volta, guarderemo da spettatori quello che è il grande calcio, da cui manchiamo ormai, devo dire, da troppo troppo tempo. E allora, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando guardate le partite dei mondiali, e non potete tifare Italia perché l'Italia non è ai mondiali, ecco, e quindi funziona anche così. Ma oggi l'argomento del giorno è quello che riguarda a ciò che succede nella nostra mente quando praticamente si blocca su un vecchio litigio. Che cosa succede? E allora abbiamo capito che insomma non è una questione di carattere il fatto che il nostro sistema nervoso dà naturalmente più spazio a ciò che potrebbe servire per proteggerci, quindi attenzione, perché sicuramente le emozioni negative servono per hanno la funzione di segnalare un pericolo, per cui un litigio andato male sicuramente un'emozione negativa, e allora la nostra mente lo utilizza appunto per proteggerci anche se l'episodio è ormai passato, per cui il corpo reagisce invece come se il litigio stesse accadendo adesso. Quindi quando noi riviviamo la scena del conflitto, ci ricompare nella nostra mente, allora il cervello emozionale si può attivare come se la minaccia fosse presente, infatti aumenta il battito cardiaco, si respira in maniera più veloce, un respiro corto e superficiale, tensione delle spalle, della vascella, della pancia, si riattiva il circuito dello stress, insomma tante tante cose che avvengono anche se la discussione non c'è più, anche se la discussione è avvenuta giorni e giorni fa, forse mesi fa, però la mente, riproponendo l'episodio, invia al corpo questo messaggio di allarme e quindi il passato comincia ad occupare il presente, capito? Noi riusciamo a viverci il presente, non riusciamo ad aprire le nostre ali e a volare così come ci insegna il nostro salvo buono, perché riviviamo nel passato, invece andiamo verso il futuro. Ho imparato a volare, salvo buono.

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica. Ultimo, che brano ragazzi, che energia, che carica. Tra l'altro Ultimo si appresta al concerto dei Record, per cui insomma siamo lì, chissà se questa romantica la canterà oppure no, ma noi siamo qui ad aspettare proprio questo. Intanto questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, e se avete per caso litigato da poco o da tanto non ha importanza, l'importante è che riuscite a superare il momento, perché poi magari ci pensate a questo litigio e vi ritorna quello stesso malessere, come se il litigio lo stesse vivendo proprio nel momento stesso in cui ci pensate. È quello che succede al circuito della nostra mente. Allora, riflettere sì, incastrarsi no, c'è una linea sottile che proprio fa la differenza. Infatti non tutti i pensieri del passato devono essere in qualche modo un problema, perché tornare con la mente a ciò che è successo può estremamente essere utile se ha alcune caratteristiche, cioè quando pensare a quel litigio diventa sano, la riflessione è costruttiva, è limitata nel tempo, ci si pensa per un po', ma poi l'attenzione ritorna nella vita di tutti i giorni e quindi ci si orienta al futuro e l'attivazione va su come e su cosa posso fare per

far andare le cose in maniera diversa. Quando invece l'episodio non diventa più un materiale per crescere, ma diventa un peso da portare sulle spalle, quindi diventa un rimuginare sempre sulla stessa cosa, quindi inizia a far male, perché segue una logica diversa, cioè ripetitivo, si torna sempre sulle stesse frasi, sugli stessi gesti, sugli stessi dettagli. Quando è circolare non porta a decisioni, ma porta solo a nuove domande. È focalizzato sul fatto: perché questa cosa è successa? Che cosa mai avrò fatto per farla succedere? Beh, insomma, è una cosa da cui non se ne esce. Noi ne usciamo alla grande con questo bel duetto storico tra Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Home.

le cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così?

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Fulminacci.
1: Maledetto me. Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E in questo brano Fulminacci ricorda qualcosa del passato. Maledetto me. Eccoci qua, noi invece vi portiamo nel presente e vi diciamo che insomma rimuginare le liti che avete fatto nel passato non serve a niente, perché vi fa solo perdere tempo, vi fa stare male come quando insomma siete stati male durante quella lite, e non vi permette di pensare e di occuparvi della vostra vita presente e quindi di progettare il futuro. E allora adesso vi daremo qualche consiglio per poter così affrontare questo momento, perché poi bisogna anche capire per quale motivo si continua a pensare e ripensare alle cose che ci hanno fatto soffrire. Questo può sembrare un paradosso, però perché continuare a insistere? Perché la nostra mente insiste se una cosa ci fa star male? L'illusione del controllo. Ecco, una delle spiegazioni più frequenti è la sensazione che abbiamo inconscia che ripensare mille volte a un evento ci aiuti a trovare una vera spiegazione per quell'evento, ci aiuti a prevenire errori simili in futuro e ad espiare le colpe reali o anche presunte, per cui ecco, questo è quello che succede. Quindi però poi succede anche che il passato oscura il futuro, cioè un effetto collaterale che viene sottovalutato. Più tempo la nostra mente passa a rianalizzare ciò che è stato e meno energie restano per progettare appunto nuovi obiettivi, coltivare delle relazioni sane nel presente, prendere decisioni efficaci, per cui abbiamo capito che insomma non serve poi a niente star lì a rimuginare il passato. Però a volte quando il passato vi fa star bene, quando vi porta negli anni belli della vostra infanzia o della vostra adolescenza o negli anni in cui non avete vissuto e vi manca, perché vi manca un periodo musicale, allora vi ci portiamo noi. Cercate di indovinare, siamo negli anni 90 o siamo negli anni 80? Ah, lo so che avete già indovinato. E allora alziamo il volume perché c'è 80-90!

Dove vi abbiamo portato? Questi sono gli Yes, Hoover of the Lonely Heart. Era il 1983, un ottantino di qualità, ottantissimo qui a Shadows Light, e prima ovviamente c'era il novantissimo, eravamo nel 1997, Habla Meluna, gli Basic Connection. E allora, se volete partecipare anche voi a questo 80-90, diteci i vostri ottantini, i vostri ottantissimi, i vostri novantissimi al 333-3831-587, oppure semplicemente potete in qualche modo scriverci alla mail senzaradio@live.it, scrivete i titoli dei brani, l'autore, scrivete il vostro nome, noi vi saluteremo e vi faremo così partecipare alla rubrica dell'80-90, alla rubrica dell'ottantissimo e del novantissimo, dell'ottantino e del novantino, beh insomma della musica che ci ha portato in quei decenni. Torniamo invece qui a Shadows Light all'argomento del giorno, perché dobbiamo trovare un modo per poi, non dico risolvere, perché il rimuginio è un'abitudine di pensiero, per cui come tutte le abitudini non possiamo spegnerla come si fa con la luce e il suo interruttore, ma bisogna modificarlo piano piano nel tempo, cambiare quindi abitudine. Ed allora, se volete, ci sono dei passi concreti da poter fare. Il primo di questi è dare un nome a ciò che sta accadendo. Appena ci si accorge che la mente è tornata su quel litigio, il primo passo è riconoscere appunto questo processo, e quindi può essere utile ripetersi mentalmente: ecco, sto rientrando nella solita spirale dei pensieri. Questo è il rimuginio, non realtà, non è qui e ora. Ed allora bisogna etichettare appunto questo fenomeno, crea una piccola distanza tra sé e questi contenuti mentali e non si è più completamente immersi nel film, ma lo si osserva come quando si guarda la TV, e in questo modo si cerca appunto, attraverso questa distanza, di cercare di capire meglio quello che sta succedendo. Ci sono altri consigli per cercare di risolvere questa cosa, ve li daremo man mano, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare lei. Ma chi? Lei. Ma chi è? Lei. Si presenta da lei. Lei. Perché lei è...

0: Shadows Light.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

come ne hai dati mai, anzi mi screditi davanti agli altri, ora lo fai come chi

coglione no. E tu ricordalo, che aspetterò fino ad un certo punto e dopo no.

è questo. Questo è il funk. È il funk di Francesco Gabbani. È un summer funk. Yeah, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E da allora noi siamo qui per farvi compagnia, per insomma farvi scordare quelle che sono, farvi dimenticare per un po' quelli che sono tutti i vostri pensieri, ma anche i vostri pensieri negativi, anche le vostre come dire, i vostri rimugini mentali che vi portano a pensare sempre alla stessa cosa e a riviverla. Vi stiamo dando qui a Shadows Light alcuni consigli per evitare che insomma il rimuginio vi porti a star male, quindi interromperlo in qualche modo. Vi abbiamo detto di dare un nome a quello che sta accadendo, adesso vi diciamo di mettere un filtro tra voi e i vostri pensieri, perché non tutti i pensieri meritano di essere seguiti, per cui dobbiamo smontare, dobbiamo avere il potere di smontare le frasi ricorrenti. Quindi se noi ripetiamo più volte ad alta voce lentamente la frase che ossessiona, questa poi perde intensità emotiva e allora la dovremmo immaginare di ascoltarla con la voce buffa oppure cantata, ripeterci dentro di noi: grazie mente per avermi riproposto questo ricordo, ma adesso scelgo di occuparmi di altro. E non per cancellare il pensiero, ma appunto per ridurne l'impatto emotivo, ricordando che è solo un prodotto della nostra mente, non è un fatto che sta accadendo in questo momento. E quindi questo ricordo, questo prodotto della nostra mente, non deve bloccarci nella nostra vita presente. Poi bisognerebbe anche, per esempio, un altro consiglio è quello di tornare al corpo e al momento presente, e quindi capire che il rimuginio abita nel passato. Ma questo lo vedremo dopo questo nuovo brano di J-Ax che si intitola Ippi Yayo. 3, 2, go!

0: Shadows Light, Shadows Light.
1: Mi hai rigato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo
0: che tu non ascoltavi Shadows Light. Shadows Light, Shadows Light. The Colors, Rolling Stones. E questo reggae ci avvicina, ma non ci siamo ancora alla fine della puntata. Vi devo dare i consigli per risolvere il rimuginare continuo, il tornare a quella che è la lite che avete vissuto, e allora basta tornare al corpo e al momento presente, perché il rimuginio così, insomma, in qualche modo è come se passa, no? Perché bisogna essere presenti a se stessi, allora guardare con cura tre oggetti nella stanza, notare la forma e il colore, in questo modo si coinvolgono i sensi per distrarsi dal rimuginamento, percepire il contatto dei piedi a terra o delle mani su una superficie, ascoltare i suoni vicini e lontani, questo ci aiuta ad essere presenti a noi stessi. Oppure bisogna stabilire un tempo di pensiero limitato, per esempio voi decidete nell'arco della giornata di dedicare 15 minuti a ricordare, insomma, quella lite che avete avuto, e così dopo 15 minuti esatti guardate l'orologio e poco ok, ti ho dedicato questo tempo durante questa giornata, adesso basta così, e il pensiero lo si rimanda ad un altro momento. E ultimo consiglio, un'altra cosa molto molto importante, è quella di chiedersi questo mi sta aiutando o mi sta logorando, cioè quando vi torna il logorio della vita moderna, direbbe una vecchia pubblicità, quando vi torna il logorio mentale, vi dovete chiedere sempre se questa cosa aiuta o sta logorando. E allora, rispondendo ovviamente con sincerità, con onestà a questa domanda, sicuramente troverete il modo per uscirne. E allora scegliete consapevolmente di smettere di cercare la versione perfetta della storia, perché poi la versione perfetta non esiste. Non si tratta di minimizzare quello che è accaduto, ma riconoscere che proteggere la propria salute mentale è più importante che tenere aperta una ferita all'infinito. E quindi ovviamente poi è chiaro che si comincia a star meglio, a star bene. Lei è Selena Gomez.

Selena Gomez, qui a Shadows Light, mentre arriviamo a quella che è la fine del nostro programma. E come è dopo, alla fine del programma, c'è il brano reggae Alfa Rita Costanza Henderson, meglio conosciuta come Rita Marley. È lei, la moglie di Bob Marley dal 1966 fino alla sua morte avvenuta nel 1981. Grande cantante reggae, corista con il terzetto vocale I Trees. Ha cantato tanto con Bob Marley. Ce l'ascoltiamo in questo To Love Somebody. E noi ci ritroviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui per una nuova puntata di Shadows Light. Da Angelo Franzone e da Andrea Lombardo, che abbracciamo sempre, un saluto, alla prossima.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

sempre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un

dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.
2: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella? Allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno.

Ho dormito un tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.